0: 09025202724. Wa se alabape ba se ngbadura ti testimony sin tele loruko Jesu.
1: Lagelu FM 96.7.
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma